senti che fiato devo. Ma gli è sto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo, qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io dal mollo, vado a portare gli affari lo sgabello. Senti roba, guarda che casino, tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrava proprio un mucchio di imbecilli.